grazia di sangue di tuo Domine Gesù Cristo, non mi provieni a te, ma diciamo di condannazione. Sei pronto a pietà, positivi, all'aiutamento.